Double HP Hip Hop a pantsola armahikeng ke le gore wa ikwa ya sibella ba ya go thobela FM di tlalemiso e re fitlisha go iriela ya bo shupa e re go gore na ditaba di emeka sebopo.

0: tse la ba la gone rena di conference or di social club di society le nya ka go tswalela di society itlang le tswalele ke no go rena re direle di kereke or di groups tsa di church or di executive meetings tsa di corporate re le emetse gore letle le mo go rena re le tshware ga botse mo Kelo Safari Lodge ke sa le ba le go mentiona Mela Lodge e leng ko dinokeng ka Tshwane municipality. Mela ibile ke a family orientated venue e lo re le gona le go tsa di room tsa go ba self catering mo ke leo a gona self catering a re dumele batho batlele dijo tsa bona re etla ka bogware ba rena ba go apea a re nya ke motho a ikapela ga ona le special diet wa re botsa before ra gona go be apela go ya ka dinyakwa tsa gago tsa diet and then re tlhokomela ga botse batho ba ba nang le any disability re gona go ba tlhokomela ga botse ra ba fa attention ka mogoshetse ba tlhalisitse and then o sana le dinyakwa tsa bona tse re sa di lukisang go tshwana le di ramp mo di roomong tsa bona ke tsedileng mo listing ya ba ba grading council gore re service di rooms tsa bona ga botse re sa berekana le tsona
1: re di numero tsela tsa lena se sputse re ba le nyaka a busheletsang gape
0: okay ke 0655145363 re gona mo di websiteing skilosafarilodge.co.za re gona mo di social media Facebook Instagram TikTok la re lebella skilosafarilodge ga mo go le mela game lodge ke a levo
2: se sputi busheletsa no muri gape rena re
0: ore
2: ba ba mba rena re shumisha mapopotwane wa tsebeng
0: okay 0655 514 5363
1: re le boga re le boga shedi weng ditaba magagesho ka nete o tla dula wa nyakang ipi ya Limpopo gona di ya direga magagesho ka sere a be ke sina ya fola machine a o tshile ka di awareje kae gore o phitlhe keno le pelo le botse ke le o Safari Lodge ka re tshele kosha o bona o sengwe e lore a o tsebe lerato nna re le khumane mo ke le o Safari Lodge
2: na
1: le rato ke Castle le Donald Castle le Donald ba bolela ka lerato ke lerato le rena re le khumane ge re fitlha mo ba kweshe ka mo

Gere lebelela motheletse re ho ja randa go ba ka daranta tse le sometsela le re sene tse masome ne tharo gatlhong le dollar a America. E go ba ka daranta tse masome pedi pedi le sente tse tlhano go ponto ya Britane. Daranta tse le somesenyane le re sene tse tshela gatlhong le euro euro. E go ba ka dollar a le re sene tse le sometsela dollar. E go ba dintleng tse le golo masome tlhano senyane falona tee tee go yen ya ka Japan. Ka China dollar e le kana le dihwane tse tshela le re sene tse masome supa senyane. Mola ka India e le kana di rupitse masome senyane tlhano le di senetse masome tshela senyane. Ga re lebelela diposes mebaraka ka Wall Street ya kgatlhisa e re tala. Dow Jones e godimo ka dipersente tsa lefela felona tshela. Nasdaq Composite le yona e tala fetse ka dipersente tsa lefela felona tharo. Mebaraka ka Europa e be e tlhatlhogile mathapameng a legono. FTSE 100 ya ka Brittany e a kgatlhisa ka dipersente tsa lefela felona pedi. Cape 40 ya ka Forum e godimo ka dipersente tsa lefela felona nne. Mola DAX ka Germany e tieletse ka persente. Mebaraka ka JSE ke ya ka Afrika Borwa e be e hwibitse re nakane ya go tswalela e lela mathapameng a legono. All Share Index e latlhegetswe ka dipersente tsa lefela felona seswai. Financials di fokotsegile ka dipersente tsa lefela felona tee. Industrial e fokotsegile ka dipersente tsa lefela felona nne. Top 10 Resources di fokotsegile ka dipersente tse pedi. Mola di-mineral di benyabanyane di fokotsegile ka dipersente tse pedi felona pedi. La sela mahlo go drafa gauta e go ba ka ditolara tse dikete tse nne le magolo tlhano pedi. Platinum e go ba ka ditolara tse sekete magolo senyane le sometshela ka onse. Ruma ka olea brand yo isa tlotlwago e rekisiwa ka ditolara tse le golo nne le disene tse masometharo nne ke kaparele. Ke tseo ka boripana tsela botlhano ke a leboga.